0: amore mio, dove sei tu? Ehi, chi agarai?
1: Apne pyar ko yaad kar raha hai, aur keh raha hai ke?
0: Aise nahi, ga ke sunaona.